0: Durch die Nacht. Durch die Nacht. Das Radio von da. Grisha.
1: Raffinte promesse vecchie. Poltrone di uffici, lo sai com'è. Che forse è meglio non illudersi. Che forse è meglio non specchiarsi.